Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere gabani pa gabani da pani da ni gabani gabo gere gabo gere da. Tare gabo gere